0: Italiano, dovevano iniziare il principale.
1: Dobbiamo sapere, eh. Vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi,